un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Aka Troja, Wakantanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smurta?

Un genuès que es falla a estrada, e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e giacca ple. Che te se te il diu de tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, e domandem scusa, a passa fus. Per paura che il che scappa, la teie in ciù da una cosa. Ma cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna.

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un